prendeva a usare un sciazzino per curare e a cantare, a cantare. Come mia avò, e a avò dela também. Assim é. Assim foi. Proprio isso. Quando a gente fica doente,